0: 96.9 FM. La Poderosa. Retro Kids.
1: Qué pata pata. Qué pata pata. Qué pata pata. Qué pata pata.